Makuna basanda brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata brata br

106.3 FM. Yefrɛ me OPD. Ope bia di menu kra ganti. Me hunum kra e binum kra so ahi. Eh, Audrey.